0: che me.
1: Voglio voli, no voli, aguantate, voli, aguantate.
0: No.
1: Perché non è un assunto per tomare una decisione tan rápido? Tan rápido que dije, no, no, jibarito.
2: No, es que no hay. Yo te lo puedo decir, duro un rato, decírtelo de una vez. No. Y es jibarito. Ven acá.
1: Hay que pensarlo.
2: No.